0: nazion. Io son qui per giudicar.
1: Io la legge da avvocato vengo a far le sue tesi. Se mi dici che mi tesi ti prefengo a palisar.